0: Die beste Musik.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
0: Das ist Radio Oberösterreich.